0: certo, ipocritone, via presto la canzone che stamane vedeste, a madama cantate,
1: chi nell'alto
0: guardate, egli ha due braccia di rosso.

0: certo, ipocritone, via presto la canzone, chi sa male vedeste, a madama cantate,
1: chi ne l'alto,
0: guardate, egli ha due braccia

0: disse che Figaro verrà
1: vi. Anzi è venuto,
0: apparsa un po' la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi. Incominciamo.
1: Io voglio qui celarmi.

0: e che ne disse il conte?
1: Gli si leggeva in fronte il dispetto e la rabbia.
0: Dio